Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porta al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro bellissimo paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi ringraziamo certamente per l'ascolto che potete fare attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di North America WRMI. Ringraziamo loro, l'operato. Molto bene, potete ascoltarci pure su internet su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. Ecco, sull'app di Radiodiffusione Argentina all'esterior o nell'app di Radio Nazionale Argentina sia per iOS sia per Android. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se volete scriverci una lettera via Maipù 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Piove sulla città di Buenos Aires, l'area metropolitana. Oggi al mattino il cielo sarà nuvoloso, con deboli temporali e la temperatura si aggirerà intorno ai 14 gradi. I venti saranno provenienti da sud-ovest e soffieranno a una velocità compresa tra 12 e 15 km orari. L'umidità sarà alta dell'86 al 100%, la visibilità sarà discreta. Il bollettino del Servizio Meteorologico Nazionale che dopo mezzogiorno indica il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temporali nell'ora precedente. La temperatura prevista sarà di 19 gradi, in serata la temperatura si aggirerà intorno ai 14 gradi, mentre i venti soffieranno da sud-ovest a una velocità compresa tra 7 e 12 km orari. Molto bene, ecco il pronostico del Servizio Meteorologico Nazionale come prologo al primo brano musicale che ascolteremo con questa interpretazione della bellissima canzone di David Bowie, in questo caso la versione fatta dalla band Friction, il rock argentino omaggia a David Bowie con Héroes.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Las voces del Valle con el folclore argentino, Chaya para mi pueblo.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto un omaggio a Lionel Messi en riconoscimento della sua carriera con la Nazionale Argentina. Nella prima giornata di tutte le categorie a discipline, sia maschili sia femminili, la partita dovrà essere interrotta al decimo minuto del primo tempo. In quel momento verrà osservato un minuto di applausi per celebrare la carriera di Messi con la maglia della Nazionale Argentina. La misura riguarderà il calcio a 11, il futsal e il beach soccer, sia nelle competizioni maschili sia in quelle femminili, senza esclusione di categoria. Inoltre, negli stadi dotati di maxi schermi dovrà essere trasmesso un video istituzionale con cui l'Associazione del Calcio Argentino ha salutato l'attaccante dell'Inter Miami prima di ogni partita. Due giorni dopo che il fuoriclasse argentino ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla nazionale, l'organo che governa il calcio nazionale ha comunicato la decisione di rendere omaggio come meritato al campione. Pertanto, gli arbitri avranno il compito di interrompere le partite al decimo minuto per lasciare spazio all'omaggio, in riconoscimento della carriera del 10 che ha difeso i colori argentini negli ultimi 21 anni ed è stato capitano dal 2011, investito niente di meno che da Diego Maradona. Il ritiro di Messi dalla Nazionale Argentina è stato confermato a mezzogiorno di lunedì scorso, 31 agosto, e gli consente di concludere la sua esperienza con la maglia albiceleste con 207 presenze e 125 gol, record in entrambe le categorie. A questi numeri si aggiungono le ultime due Coppa America, vinte nel 2001 e nel 2024, la finalissima contro l'Italia e la conquista dell'attesissimo terzo mondiale dell'Argentina in Qatar nel 2022. Musica ora con uno dei grandissimi cantanti dell'Argentina. Parliamo di Abel Pintos, la canzone intitolata No me olvides.
8: El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar.

0: la noche aquella que no te hallé.
1: Spazio di Carlos Gardel nel nostro programma Yo te perdono, è un tango del 1930 composto da Rafael Rossi e Luis Bayón Herrera. Gardel ne realizzò una delle interpretazioni più note accompagnato dalla sua orchestra. La registrazione fu effettuata a Buenos Aires il 20 marzo 1930. Gardel era accompagnato dai chitarristi Guillermo Barbieri, José María Aguilar e Ángel Domingo Riverol. Il brano fa parte del repertorio registrato da Gardel durante la sua intensa attività discografica tra gli anni 20 e 30.
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina, 面向世界.
4: RAE, Argentina vers le monde.
5: RAE, Argentina to the world.
6: RAE, 世界に向けて, Argentina.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentina al mundo.
9: RAE, Argentinian in die Welt.
2: RAE,

0: l'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: RAI Argentina al mondo presenta 1976-2026, mezzo secolo di memoria. Il 24 marzo 2026 si commemorano i 50 anni di uno dei momenti più bui della storia recente dell'Argentina. Un giorno in cui la democrazia è stata abbattuta da un colpo di Stato e il paese è stato sommerso in una dittatura militare che ha lasciato cicatrici profonde, ancora dolorose oggi. È un giorno per ricordare, per riflettere e per onorare la memoria di coloro che non ci sono più, quelli che sono stati vittime della violenza repressiva, del sequestro, della tortura e della sparizione forzata. Oggi, più che mai, è un momento per riaffermare l'impegno verso la verità, la giustizia e la memoria.
2: Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, se comunica a la población que a partir de la fecha...
3: Si comunica alla popolazione che, a partire da oggi, il paese si trova sotto il controllo operativo della giunta dei comandanti generali delle forze armate. Si raccomanda a tutti gli abitanti il rigoroso rispetto delle disposizioni e direttive emanate dalle autorità militari di sicurezza o di polizia, nonché di prestare la massima attenzione nell'evitare azioni e atteggiamenti individuali o di gruppo che possano richiedere l'intervento drastico del personale operativo.
2: Firmato Jorge Rafael Videla, teniente generale, comandante generale dell'esercito. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante generale della Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier generale, comandante generale della Fuerza Aérea.
1: Il 24 marzo 1976 iniziò un regime di terrore. Il governo militare di Videla, Macera, Agosti, che prese il potere in quel periodo, giustificò le proprie azioni come necessarie per combattere la sovversione. Ma la realtà era un'altra. Migliaia di argentini furono sequestrati, torturati e desaparecidos. Questo periodo, noto come la dittatura militare, durò fino al 1983, lasciando un dolore che continua a segnare la memoria collettiva del popolo argentino. Cominciava la lotta delle mamme e le nonne di Plaza de Mayo.
4: Mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos.
5: Non ci dicono dove sono i nostri figli, non sappiamo nulla di loro. Ci hanno tolto la cosa più preziosa che una madre possa avere, suo figlio. Non sappiamo se stanno male, se hanno freddo, se hanno fame, non sappiamo nulla. E disperazione, signore, perché ormai non sappiamo più a chi rivolgerci.
4: Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se los han cerrado.
1: In questo frammento dell'intervista realizzata per un documentario olandese, il primo giorno del Mondiale del 1978, si sentono le voci di madri di desaparecidos. Marta Alconada cercava suo figlio Domingo Roque Alconada, che ancora oggi è desaparecido. Il genocidio della dittatura argentina non è stato solo una questione di numeri. È stata la sparizione di intere famiglie, di vite spezzate senza pietà, 30.000 desaparecidos e storie come quella di questa donna che ancora continuano a lottare per ritrovare i nipoti nati in cattività. Il colpo di Stato del 1976 non portò solo repressione politica, ma anche una crisi economica senza precedenti. Le politiche neoliberiste imposte dalla dittatura portarono l'Argentina a un collasso economico. Il debito estero esplose, la disoccupazione e la povertà crebbero in modo allarmante e i diritti sociali furono violati. In un paese di forte tradizione industriale e agricola, la deindustrializzazione e l'impoverimento delle classi lavoratrici si manifestarono rapidamente. La situazione economica era catastrofica.
6: Trasmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina. La Junta Militare come organo supremo dello Stato.
3: La Giunta Militare, in qualità di organo supremo dello Stato, comunica al popolo della nazione argentina che oggi la Repubblica, attraverso le sue forze armate, mediante il successo di un'operazione congiunta, ha recuperato le isole Malvinas, Georgias e Sandwich del Sur per il patrimonio nazionale.
1: Nel 1982, la dittatura militare ormai indebolita internamente decise di avviare una guerra contro il Regno Unito per la sovranità delle isole Malvinas. Quello che sembrava un tentativo di recuperare il sostegno popolare si trasformò in una tragedia per l'Argentina. La guerra delle Malvinas causò 649 morti argentini e migliaia di feriti, la maggior parte dei quali erano giovani soldati mandati in guerra senza comprenderne appieno il significato.
7: Su nome, soldato.
8: Luis Renato Oscar.
5: È stato a Puerto Argentino?
9: Sì, sono stato a Puerto Argentino.
5: Quali conseguenze ha avuto per lei la guerra?
9: Mi ha lasciato una conseguenza molto grave.
5: Quale?
9: L'amputazione della gamba destra e ha colpito anche la gamba sinistra.
7: Reciba i nostri rispetti.
8: Grazie.
1: Il 24 marzo 1976 segnò l'inizio di un periodo buio, di dolore e sacrificio. Un periodo che non ha colpito solo i desaparecidos e le loro famiglie, ma tutta la società argentina. Oggi, a 50 anni da quel colpo di Stato, è fondamentale ricordare tutto ciò che è successo. Le atrocità commesse, la crisi economica che ha lasciato cicatrici per decenni e la guerra delle Malvinas, che ha messo in luce il vuoto morale di un regime militare disposto a sacrificare vite umane per la propria sopravvivenza. La storia continua a rimanere aperta e per questo i crimini sono imprescrittibili. A pochi giorni dal compimento dei 50 anni dal colpo di Stato, 12 desaparecidos sono stati identificati dall'equipe argentino di antropologia forense. Si tratta di resti rinvenuti nel sito che un tempo ospitava La Perla, il principale centro clandestino di detenzione della provincia di Córdoba durante l'ultima dittatura militare, i cui responsabili stanno scontando condanne all'ergastolo.
9: Gli argentini abbiamo cercato di ottenere la pace, fondandola sull'oblio, e abbiamo fallito. Abbiamo già parlato di amnistie passate e frustrate. Abbiamo cercato di ottenere la pace tramite la violenza e l'annientamento dell'avversario e abbiamo fallito. Mi riferisco al periodo che abbiamo appena descritto. Da questo giudizio e dalla condanna che propongo, ci incombe la responsabilità di fondare una pace basata non sull'oblio, ma sulla memoria, non sulla violenza, ma sulla giustizia. Questa è la nostra opportunità e forse sarà l'ultima. Signori giudici, voglio rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa di originalità per chiudere questa requisitoria. Voglio utilizzare una frase che non mi appartiene, perché appartiene già a tutto il popolo argentino.
10: Signore jueces, nunca más.
9: Signori giudici, mai più.
10: Silenzio in la sala. Silenzio.
1: La memoria storica è ciò che ci guida nel cammino verso la memoria, la giustizia e la verità. Perché, come dice un detto popolare, la memoria è l'anima del popolo e quella memoria ci appartiene a tutti, a ciascuno degli argentini che continuano a lottare per un paese più libero, più giusto e più democratico. Oggi, 50 anni dopo, continuiamo a chiedere giustizia per i desaparecidos, per i morti nelle Malvinas, per i sacrificati in nome di un regime che non avrebbe mai dovuto esistere. Ricordare non significa rivivere il passato, ma comprenderlo affinché non accada mai più. RAE ha presentato 1976-2026, mezzo secolo di memoria. Realizzazione Marcelo Ayala.
0: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

Ogni 2 settembre in Argentina si celebra la Giornata dell'Industria, una ricorrenza dedicata a riconoscere il ruolo della produzione manifatturiera e che trae origine da un episodio avvenuto più di 4 secoli fa. La ricorrenza fu istituita nel 1941 e ricorda un evento avvenuto il 2 settembre 1587, quando dall'allora porto di Buenos Aires partì un'imbarcazione diretta in Brasile con prodotti realizzati nel territorio. Si trattava della caravella San Antonio, al comando di Antonio Pereira, salpata dall'ancoraggio del Riachuelo utilizzato all'epoca come porto di Buenos Aires. Il viaggio è considerato la prima esportazione di prodotti manifatturieri realizzata dall'attuale territorio argentino. L'imbarcazione trasportava un carico proveniente dal Tucumán e spedito da Fray Francisco de Vitoria, vescovo di quella giurisdizione. Tra le merci c'erano tessuti e sacchi di farina prodotti a Santiago del Estero, una regione che già allora sviluppava attività legate alla fabbricazione di beni. I prodotti tessili ebbero quindi un ruolo centrale nell'origine di una ricorrenza che più di 4 secoli dopo viene utilizzata per celebrare l'industria nazionale. L'episodio racchiude anche un paradosso storico. Il carico dichiarato non sarebbe stato tutto ciò che trasportava la San Antonio. Secondo la denuncia presentata successivamente dall'allora governatore del Tucumán Juan Ramírez de Velasco, all'interno dei sacchi di farina sarebbero state nascoste barre d'argento provenienti da Potosí. L'esportazione di quel materiale era vietata da una real cedula, per cui quello che viene riconosciuto come il primo export registrato da queste terre sarebbe stato accompagnato da una operazione di contrabbando. Nonostante questa particolarità, dal 1941 il 2 settembre è stato istituito come Giornata dell'Industria e nel tempo ha assunto un significato più ampio, celebrando lo sviluppo della produzione nazionale, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione tecnologica e la capacità di aggiungere valore alle materie prime. Oggi il settore affronta una nuova trasformazione legata alla cosiddetta industria 4.0, caratterizzata da automazione, sensori, analisi dei dati, robotica e intelligenza artificiale. Così, ogni 2 settembre l'Argentina ricorda quel viaggio del 1587, quando un'imbarcazione carica di tessuti e farina partì verso il Brasile, diventando simbolicamente il punto di partenza della celebrazione dell'industria nazionale. Musica con Los Caballeros de la Quema, Patria.

0: RAE Argentina al Mundo presenta. Cinema argentino nel mondo. Oggi, la storia ufficiale. La storia ufficiale è un film argentino drammatico storico del 1985, diretto da Luis Puenzo e protagonizzato da Norma Aleandro, Héctor Alterio, Ciunciunia Villafañe e Ugo Arana. La sceneggiatura è a cura di Puenzo e di Aida Bortnik. La pellicola è stata proiettata per la prima volta il 3 aprile di quell'anno. Ha vinto molti premi nazionali ed internazionali, fra cui l'Oscar al miglior film non anglofono per la prima volta nella storia del paese e il secondo Globo d'Oro al miglior film non anglofono per l'Argentina. È la unica pellicola argentina che ha ottenuto i due premi. Il film è stato presentato nuovamente il 24 marzo 2016.
1: Seguís sin cortarte el pelo, ay, qué
2: artista. A que no sabes quién te manda saludos, Salima. No te lo podés imaginar.
3: No te lo vas a dejar ahora.
0: La storia è imperniata sulla vita quotidiana di una famiglia durante l'ultima dittatura civico-militare argentina tra il 1976 e il 1983. Alice, una professoressa di storia delle medie superiori, e suo marito Roberto, un imprenditore che fa affari con colleghi vincolati ai militari, adottano una bambina che loro chiamano Gabby. Il film comprende conflitti sociali, politici, economici e morali che il paese subì durante l'ultima dittatura. Alcuni anni dopo, nel 1983, durante gli ultimi mesi della dittatura, Ana, un'amica andata in esilio, ritorna al paese. Questo fatto e i sospetti che Alice ha sugli affari loschi di suo marito e la comparsa di una nonna di Piazza de Mayo che cerca sua nipote provocano una svolta nella vita della coppia. La informazione che gli alunni di Alice apportano sui desaparecidos è molto importante. Lei sente il bisogno di conoscere la vera origine di sua figlia poiché è pervasa dal dolore e dalla colpa. Le parole della canzone che la bambina canta sono simboliche. En el país de no me acuerdo, nel paese del non mi ricordo, non per nulla quella bimba canta di aver perso la memoria.

0: país de
1: noi. Alice comincia ad avere coscienza politica ed a sospettare che la sua piccola figlia è in realtà figlia di desaparecidos. Quest'indagine è interrotta da suo marito Roberto, che con il suo carattere dominante nega la possibilità che sua figlia sia stata rubata e ostacola la ricerca. Decisa a capire meglio quanto è successo nel suo paese durante gli anni scuri e a scoprire la verità sull'origine di Gabi, Alice affronta Roberto, il quale inizia ad avere problemi a causa dei suoi affari con i militari. Alice finisce con scoprire che Gabi è nipote della nonna di Piazza de Mayo che la sta cercando, il che origina un conflitto con il suo marito a causa della strada che si apre dinanzi a Gabi a partire dalla rivelazione e delle indagini del nuovo vento predemocratico. Questo film rappresenta come nessun altro la realtà di quello che si stava succedendo nel paese a causa dell'ultima dittatura civico-militare e si riferisce alla ricerca dei figli e nipoti dei desaparecidos. Racconta pure la storia dalla prospettiva di una famiglia potente, legata ai militari, avvaliata dal denaro e dalle ambizioni.

0: están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.
1: Il regista del film, Luis Puenzo, cominciò a lavorare con grande sicurezza, però temeva le decisioni dello Stato e del governo argentino. La decisione di scegliere Norma Aleandro quale protagonista principale era prevista fin dall'inizio della sceneggiatura nel 1983. La pellicola è stata girata interamente nella città di Buenos Aires. Si possono vedere Piazza di Mayo, dove le nonne di Piazza di Mayo si riunivano per reclamare giustizia a nome delle persone desaparecidas dal governo argentino. Si vedono scene del film dove compaiono le nonne di Plaza di Mayo mentre realizzavano le storiche marce.
2: Mi nombre es Alicia Marnet de Ibáñez, algunos ya me conocen. La materia que vamos a ver juntos es historia argentina. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria.
3: ¡Mami, vos también te bañas desnuda!
2: Dale, Gaby, enjuagate, que no terminamos más.
4: ¿Qué estás haciendo aquí?
1: La historia oficial se proyectó por la primera volta el 3 de abril de 1985. Il 24 marzo 1986, decimo anniversario del colpo di Stato del 1976, la storia ufficiale vinse l'Oscar al miglior film straniero, il primo per una produzione argentina. La responsabile di annunciarlo nella cerimonia dei premi Oscar fu la stessa Norma Aleandro, con il suo ormai storico God Bless You.
5: And the winner is God Bless You. The official story.
6: Accepting the award for the official story, the film's director, Luis Puenzo.
1: Dopo il premio, Norma Aleandro affermò: ho detto il famoso God Bless You, che mi è uscito dal cuore perché era una rivendicazione di tutto quello che ci era successo. La faccia della moneta cambiava e la pellicola incominciava a darci allegrie.

Il film ha vinto molti premi quando si presentò per la prima volta all'estero. La critica del New York Times affermò che la pellicola era ben equilibrata e fermamente coinvolta nei confronti dei diritti umani. Tuttavia, non impone nessuna ideologia o dottrina. Nell'ottobre 2013, l'Università Nazionale Autonoma del Messico rese omaggio a Luis Puenzo. Il film ricevette critiche positive. Era una storia che raccontava fatti reali. Norma Aleandro fu riconosciuta a livello internazionale. Attualmente è possibile avere accesso al film attraverso diverse piattaforme e con sottotitoli in varie lingue. Quella più utilizzata è YouTube a livello internazionale.

0: Chaussier.
1: Hi.
0: Argentine vers le monde.
2: Hi. Argentina to the world.
0: Dai. 世界に向けて Argentine.
3: Hi. Argentina al mundo.
4: Rai. Argentina al mundo.
1: Rai. Argentinian in the world.
0: Rai. Argentina al mundo.
5: Bene amici, bene amiche, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala chi vi parla. Vi salutiamo, vi ringraziamo, vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. A domani, ciao.
0: RAI Argentina al mondo. Rai, Argentine, 面向世界。
1: Rai, Argentine, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentine.
3: Rai, Argentina, al mundo.
4: Rai, Argentina, al mondo.
1: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina, al mondo.